0: Radio Company ha scelto Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.
1: Radio Company Boutique.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Company presents Let's Go Dane Setteria version.
6: Grab your hands now.
5: DJ Nick Music Maker. Mauro Tonello Music List. Radio Company. Let's go.

0: La voce inconfondibile è quella di Annie Lennox e i suoi remix con Went About Calm. Ritrovate anche Cure, una serie di concerti in Italia in questa estate ormai passata, davvero molto interessanti, perché Cure appunto li abbiamo risentiti con Fire and Love, in apertura Vasco Rossi la sua Lunedì. Piccola pausa, torniamo tra un po' con la grande musica marcata anni 80, ovviamente noi dell'80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go!

0: 80 Festival, noi degli anni 80 protagonisti la domenica quest'ora su Radio Company con Mauro Tonello, OMD ora con Enola Gay e Please, Mr. Sting e Soci con Do Do Do and Da Da Da.
1: 80 Festival.

I Police, la Orchestra Manovers in the Dark, con la mitica Enola Gay nel nostro 80 Festival, che ora suona i Man at Work, Overkill e i The Deacon, Senses Mine.

0: New Romantic inglese protagonista e con molta gioia per quanto mi riguarda dei The Day con Unsearch Smile, prima ancora i Man at Work con Overkill dal mitico album intitolato Cargo. Piccola pausa ancora, tra poco torniamo sempre qui su Radio Company, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it.

0: Giancarlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. Giancarlo Veggie Good.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: bello, c'è l'80 Festival di domenica mattina. Ancora buona giornata a tutti. Riportiamo con gli Abba la bellissima Mamma Mia, gli Hunter con Rock On.
1: 80 Festival.

sound rock che però va anche bene all'Oktoberfest, che oramai è alle porte, e prima ancora ritrovati gli ABBA con un pezzo che ha fatto la storia per questa formazione, una serie di film, un musical che insomma va avanti da diversi anni ed era appunto Mamma Mia. Oktoberfest, ora suona i Fire Young Cannibals con Johnny Come Home, gli Ultravox, il suono rock con Dancing with the Tears in My Eyes.

0: ballando con le lacrime nei miei occhi, gran bel pezzo di Ultra Vox, prima ancora i nostri giovani cannibali, Fai Uncannibal, Johnny Come Home. Pausa, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.

0: E si chiude il nostro 80 Festival di domenica mattina qui su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo questa sera per Botta da 90. Vi lascio con Stefano Ferrari, la Company Hit, e subito dopo, attenzione, c'è lei, Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto Villa Italia, Padova.
3: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso
4: dai,
3: fare?
4: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: oh, sì.
4: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16.
5: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
6: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
5: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
6: Più attenzione, più interazione, più risultati.
5: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
7: Company. Radio Company. I successi più passati questa settimana su Radio Company.
8: Buona domenica, ben trovati, benvenuti. Inizia qui, come sempre, la domenica qualche istante dopo le 8, il nostro consueto appuntamento con la classifica ufficiale di Radio Company. Si chiama Company Hit e vi racconta nelle due ore che abbiamo a disposizione la domenica le prime 30 di una più eventuali nuove entrate di una classifica che in realtà al nostro sito www.radiocompany.com ne menziona addirittura 50. Noi l'abbiamo un po' ristretta e concentrata per la nostra diretta della domenica mattina. Oggi ci sono 4 nuove entrate, 2 fuori dalla top 30 e le ascoltiamo. Tutto ciò che entra, che è nuovo, anche se al di fuori della top 30 compare, comunque lo sentiamo nella nostra classifica. Le altre 2 addirittura all'interno della top 10 della nostra chart, che oggi ci darà la possibilità anche di conoscere una nuova numero 1, quindi Madonna con Dance Tyria perderà la vetta della nostra chart. Intanto buona domenica, ben trovati, il 27 di settembre. Salve a tutti da Stefano Ferrari. C'è DJM in regia che ci fa partire con la posizione numero 36, dove c'è la prima delle 4 nuove entrate di questa settimana. Sono Carlo.

0: dovremmo più chiamarla Miley Cyrus, ma semplicemente Miley. Il suo nuovo singolo Bass Persuaders era nuova entrata la scorsa settimana, guadagna 11 posizioni e sale alla 15 e ci porta ad un time out per noi.
1: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

Domenica, salve a tutti, questa è Radio Company, c'è la nostra classifica che suona, la Company Hit. Io sono Stefano Ferrari, c'è DJM in regia, siamo ripartiti con la posizione 13 occupata da Julie e Bresh, serenamente in salita di 9, alla 14 Merck & Cremont, Colors, Serena Brancale con Partenope, invece in discesa di 8, alla 12 sentiamo Zombie.

Everybody Isn't Ready, Zomber, meno 1 dalla 11 alla 12 questa settimana nella nostra chart. Alla 11 invece una delle rivelazioni più interessanti delle ultime settimane, Cat's Eye, il pezzo si intitola

12 posizioni in più questa settimana per Animal, il pezzo di Cat's Eye che, tra l'altro, fatemi dare un'occhiata veloce, sì, è il progetto che guadagna più posti nella nostra chart questa settimana, andando alla 11. Alla 10 arriva Ernia. Che nome

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: Si intitola Dedica, il pezzo di Ernia che perde 3 posti, scende dalla 7 alla 10 questa settimana. Attenzione, perché alla 9 andiamo invece a scoprire la terza delle 4 nuove entrate di questa settimana, il nuovo singolo di Elisa.

0: romantica.
1: È stato anche nostro company disc due settimane fa, Kintsugi di Elisa, che è la terza delle quattro nuove entrate di questa settimana, alla posizione numero 9. Ora ci dobbiamo fermare per noi, piccolo spazio pubblicità.
2: Company, solo i più ascoltati su Radio Company.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provali e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su liveticket.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: vita.
1: Buona domenica, benvenuti, salve a tutti, bentrovati qui a Company da Stefano Ferrari e da DJ M, che ha appena suonato nella nostra classifica ufficiale la Company Ita, la posizione numero 7, la quarta, l'ultima, la più alta nuova entrata di questa settimana. Marrakesh e Gue con Casini, pezzo che l'avrete sicuramente riconosciuto, attinge a piene mani dal grande capolavoro di Coolio che era Gangsta Paradise. Un posto in prima alla 8 vi segnalo Alfa e Gigi D'Alessio con Genova e Napoli, alla 6 andiamo a sentire Fabri Fibra e i Pinguini.

Si intitola Goya e guadagna 3 posizioni. È il singolo di Fabri Fibra e i Pinguini Tattici Nucleari, che sale dunque alla 6 della nostra classifica. In discesa di 1 alla 5, Ugel, Ima e Langel e Ugel.

Moving to the Sun. Ugel, Ima e Langel, Ultranate ci hanno fatto muovere i piedini alla posizione numero 5 della nostra classifica ufficiale. Alla 4 una ex numero 1 che perde anche un posto. Agitare Coca-Cola, lui è Tommaso Paradiso.

Tommaso Paradiso con il suo singolo estivo Agitare Coca-Cola, che nonostante sia un singolo estivo tiene ancora botta parecchio nella nostra chart, occupa la posizione 4. Alla 3 invece la numero 1 di 7 giorni fa, sentiamo lei, la divina Mazzia.

0: D'amore.
1: Come promesso siamo ripartiti con Saif e Parlar d'amore, che guadagna 3 posti, va alla posizione numero 2 della nostra chart. Alla numero 1, guadagnando un posto, quel tanto che bastava per andare a guardare tutti dall'alto verso il basso, come mi piace tanto dire, c'è Wo

0: classifica ufficiale da Company Hit, il pezzo di Peggy Goo, Ira Star, Woman, nuova number one per una classifica, quella di oggi, che finisce qui e che torna ovviamente il prossimo weekend, sempre tra le 8 e le 10 e sempre con le prime 30 posizioni, le prime 30 canzoni più passate da Radio Company nell'arco di giorni, che sono 7 ovviamente, che vanno da una domenica all'altra. Arriva, a proposito di domenica, domenicando, io vi do appuntamento a più tardi, ore 17, per il consueto appuntamento insieme a Pietro e Brutti ma domenica. Grazie invece a DJM che si è occupato della regia. Io ero Stefano Ferrari, passo e chiudo.
1: Radio Company Time.
2: Company Breaking News. Nuovi picchi nel caro carburanti dalla riduzione del taglio delle accise scattato ieri, in attesa che domani scatti invece il price cap annunciato da Eni. Una decisione applaudita da Palazzo Chigi che non piace al mondo dei gestori. La mossa dell'Eni mette in scacco la rete di major e operatori indipendenti. Prende posizione la Federazione dei gestori di impianti di benzina aderente a Confcommercio. Si indaga sulla morte di un quindicenne nella campagna di Lodi, rimasto folgorato mentre scalava un traliccio dell'alta tensione. Il giovane si è fatto un selfie poco prima di toccare inavvertitamente i cavi elettrici. Non si esclude una sfida social. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria a Locri. La consultazione interessa, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Formula 1, il Gran Premio di Azerbaijan. A Baku trionfa Russell, che arriva davanti alle Red Bull di Verstappen e Hajar. Quarto Leclerc, quinto il leader mondiale Kimi Antonelli. Ed è tutto, a più tardi.
3: Breaking news. Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Company.

0: c'è. Laura Pausini nella nostra mattinata. Saluto Stefano Ferrari e alle 10:08 minuti inizia Domenicando.
1: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.
0: Buongiorno, buon 27 settembre da Michela J, dal nostro Gianluca Pacini alla parte tecnica. Prontissimi dunque anche in questa giornata per passare assieme 3 ore dalle 10 alle 13 come ogni domenica, ovviamente sempre qui. Allora, noi siamo prontissimi, sì, un bel sole ci ha dato il buongiorno anche oggi. Non so dalle vostre parti la temperatura com'è, come siete messi, cosa si combina, cosa si fa, siete tranquilli, scialli a casa oppure state andando da qualche parte, in particolare state preparando qualcosa di importante per quanto riguarda questa giornata, avete fatto seratona ieri e oggi vi dovete ripigliare? Beh, allora, se tutto corrisponde a questo potete raccontarcelo. Ovviamente c'è un numero per mettervi in contatto con noi e anche con il resto degli amici e amiche di Radio Company, che è il 333 2688 688. Ok, quindi qui potete far sentire la vostra voce, potete mandare ovviamente quelli che sono i vostri WhatsApp e quindi potremo capire in che modo oggi siamo con voi e soprattutto dove ci portate e cosa stiamo facendo virtualmente. Tu ti immagini tutti quelli che mi mandano una foto che hanno una miriade di cose tipo da stirare, dicono magari fosse qui veramente come mi daresti una mano. Lo so che l'avete pensato alcuni di voi e alcune di voi l'hanno pensato. Va bene, quindi via ufficiale dunque a Domenicando, si parte.
2: Buongiorno principe.

0: Radio Company, ancora un buongiorno a tutti voi in questo 27 settembre. Allora, siamo prontissimi per continuare il nostro appuntamento, lo sapete, quello della domenica mattina con Domenicando, e abbiamo aperto anche magari come consiglio, no? Magari c'è qualcuno che per la prima volta è stato invitato a un pranzo, a una cena e non sa bene come comportarsi, non sa cosa portare, porto qualcosa o non porto qualcosa. Allora, intanto facciamo un distinguo, perché dipende dal tipo di cena o pranzo, ok? Come ci faceva notare un'ascoltatrice, se magari c'è tipo una lista delle cose che i padroni di casa o il padrone di casa o la padrona hanno detto di portare, è un altro conto. Se invece è libero, ok, quindi è già tutto organizzato da chi organizza, scusate gioco di parole, il pranzo o la cena, e c'è una cosa in più che volete portare voi, quindi si tratterà magari dei pasticcini, del dolce, di alcune bevande, oppure si tratterà, non lo so, di una bella pianta, un mazzo di fiori o altre cose che non sappiamo, magari avete portato altro di originale, particolare, ce lo volete raccontare, potete farlo al 333 2688 688. Ma nel frattempo,
1: ciao. Allora, io per pranzo o per cena porto una bottiglia di vino e un dolce rigorosamente fatto in casa.
0: Bello.
1: Ciao, ciao belli.
0: Ciao, ma quindi, allora diciamo, per portare il dolce, amica, tu sei già, conosci un po' i gusti, oppure fai tu, ed è sempre ben accetto, ovviamente, la metto lì, e poi c'è anche il continuato ad autura di dire, ma quante cose vuoi sapere, Jay? Oh, la famosa cosa della bottiglia di vino. Se non la aprite lì al momento, e quindi diciamo chi vi invita la tiene da parte per un'altra occasione o per loro, giustamente, oppure condividete subito, insomma, il vino appena portato. Detto questo, potete continuare a inviarci i vostri messaggi live, anche ovviamente dalla vostra voce, quindi quando siete invitati da qualche parte, cosa di solito portate?

ascoltando Radio Company, ancora una buona giornata da Michela J alla voce, che c'è per fortuna, e poi anche al nostro Gianluca Pacini. Allora, esattamente, intanto vedo che continua ad arrivare.

0: Italia, continueremo a parlarne, però visto che oggi è il 27 settembre, c'è qualche ricorrenza che voi festeggiate? Che può essere, va bene, un compleanno, ok, un anniversario, può essere anche però un qualcosa che vi lega a questa data. Magari è successo qualcosa di particolare, di bello, che merita di essere citato, ok, come comp'anniversario. Allora c'è un numero a cui potete mandare i vostri messaggi in questo momento. Allora, A, la soluzione più lepre sarebbe quella di compilare quello che è il nostro form, ok, però per quanto all'interno del nostro sito, però per quanto riguarda adesso live, in questo momento, vivendoci il momento proprio, che okay, questo 27 settembre, c'è qualcosa oggi che festeggiate che merita di essere citato? Se sì, allora ci potete mandare un messaggio WhatsApp oppure Telegram, la grande novità a partire da oggi per l'appunto è il 333 2688 688.
1: Ciao Domenico.
2: Domenicando ritorna tra pochi minuti. Spot.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo. Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.

Carlo Veggy Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

Shakira, Burna Boy, Radio Company, e torniamo a voi per l'appunto. Allora, stavamo parlando di quelli che sono i cadeau, i presenti che vi va di portare o meno, perché c'è anche chi non porta nulla, se è invitato a un pranzo o una cena. Allora, in molti ci state raccontando, sì, ok, la piantina, i fiori, benissimo. Una new entry rispetto a tutti gli altri messaggi che erano arrivati, li ha mandati Claudia, che dice: ciao Jay, io porto dei cioccolatini. Ah, che bello. Poi adesso parte quello che è il periodo per me più cioccolatoso, cioè da questa temperatura in poi ben venga, intanto mi sale la voglia di cioccolatini, ecco, per dire, no? E poi quindi ben vengano effettivamente. Un po' più difficile in estate? Beh, allora dipende, con l'estate che abbiamo avuto secondo me i cioccolatini resistono poco nel tragitto, però ognuno poi fa quello che gli pare. A proposito invece delle bottiglie di vino, Fausto ci dice: guarda, mi è capitato molte volte di portare la bottiglia di vino e non viene aperta, e questa sera la aprono sicuramente, dice, bisogna assaggiare tutto. Ok, va bene, quindi un po' sulla linea di quelli che erano anche altri messaggi tra chi si divide in base a, diciamo, il fatto che una cena o un pranzo sia formale o meno. In base a quello si decide un attimo quello che è l'uso, nel caso in cui il cadeau sia per l'appunto una bottiglia di vino, e allora si decide se aprirla subito oppure no. Ecco, vedi, un po' sono un po' più flessibili e elastici, no? Perché quando io avevo detto questa cosa, un amico: no, oh, non si fa, non si fa assolutamente. Ma perché? Da, su, via. Radio Company.

invece il Gianlu Pacini, abbiamo una nemica in questo momento presente all'interno dello studio. Senti, ma è femmina o maschio? Non si capisce. È una mosca. No, ti giuro, sta andando ovunque sui microfoni mentre parliamo, mentre ci muoviamo. La mangerò sta mosca per poco, non lo so. Vabbè, detto questo, salutiamo la mosca, special guest di questa puntata, di questo 27 settembre. Senti, invece, a proposito, un nostro ascoltatore giustamente ci ha fatto notare prima che oggi è il compleanno di un grandissimo artista della musica italiana, attenzione, anche internazionale, Jovanotti.

0: 66, caro Gianlu, sappilo. Va bene, tantissimi auguri al grandissimo Jovanotti. Detto questo, adesso attenzione, perché a proposito di sogni, magari qualcuno all'alba delle 12:49 si è risvegliato con tutta la calma possibile e immaginabile. Bene che siete riusciti a dormire così tanto. Però in generale, lo sapevate che ci sono dei sogni che ci accomunano tantissimo? Cioè quelli più i sogni più gettonati, attenzione, cioè proprio a livello di dormire, i sogni che si fa quando si dorme, ecco, questo è. Allora, tra quelli che sono più gettonati, per l'appunto, ce ne sono, c'è quello del dover, vi è mai capitato di sognare di dover andare in bagno mentre state dormendo? Che brutta è sta roba, che voi vi svegliate e dovete andarci veramente, no? E nel frattempo, vabbè, non voglio parlare perché comunque è orario di buon pranzo, quelli che ci ascoltano pranzando. Poi c'è anche un altro sogno gettonato, che è quello di sognare di uscire di nuovo con un partner passato, un ex dunque, c'è pure quello tra i sogni più gettonati. Poi c'è anche quello, eccolo, quello di essere traditi dal proprio partner. Vi è capitato di e poi vi svegliate tutti arrabbiati la mattina, dite la verità, quindi ok, è solo un sogno, però per i primi minuti guardate un po' con sospetto altra persona. Poi c'è il classico, quello che si sogna di precipitare nel vuoto, no? Delle volte capita anche di sognare quello di scappare da una situazione, è vero, che risulta essere minacciosa, quella di perdere i denti, vi è capitato pure a me, ce lo manca, di arrivare in ritardo a un appuntamento, anche quello è tra quelli più gettonati, per l'appunto. Io aggiungo però il mio sogno personale di quando arrivo qua, o sono anch'io tipo in ritardo, ma sono già dentro, no, e sono in ritardo, salta che cosa, dimentico le cuffie eccetera eccetera. Oppure altri sogni sì ricorrenti, ma secondo me questo lo fate anche voi, è quello di sognare di dover dare un esame o di essere, sapete che magari siete già laureati o diplomati e invece sognate di dover ridare tutto quanto.
1: Io la maturità.
0: Pure tu la maturità. Io sogno invece di essere ancora sui banchi di scuola, ad esempio, e ma so che sono già laureata, tipo che ho la laurea, però che devo ancora rifare la maturità. Mamma mia, non lo so perché ho questo sogno ogni tanto. Va bene, break, torniamo tra poco, non voglio mettere altra ansia.
2: Domenicando, la domenica mattina di Radio Company.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: un piacere accompagnarvi anche in questo 27 settembre. Vi auguro un buon proseguimento in questa giornata, una buona ripartenza per domani. Un bacio, un abbraccio, ciao da Michela J. Ciao, bacio.
1: Radio Company Time.
0: Le 13 in punto.
2: Radio Company, domenica sera. Dalle 8 butta il telecomando. Non rispondere al telefono. Spegni tutto. C'è Company Caffè. Il lunedì può aspettare.
3: Millennium Mix. I successi del millennio.
4: Ma buongiorno amigos e amigas, buona domenica, sono le 13, questo vuol dire solo una cosa, sta cominciando il Millennium Mix, buona domenica. Da me Giulie Pego, da DJ Nick e da Mauro Tonello, un'oretta di musica mixata che passeremo insieme. Cominciamo subito, dai, senza indugio, i primi tre dischi di oggi, oggettivamente signori, tutti schiaffettanti. Partiamo dal 2020 con Nicky Jam e Daddy Yankee, si chiama Muevelo, poi subito dopo un bel trio dal 2018. DJ Snake, Selena Gomez e Cardi B con Taki Taki. Poi restiamo nello stesso mood, ma andiamo in Italia. Mahmood e Gue Pequeño con Soldi.
3: Radio Company, Millennium Mix.

2019 abbiamo ascoltato Mahmood e Gue Pequeño, il disco si chiama Soldi, disco che ci porta alla prima pausetta di oggi. Ci fermiamo un attimino ma torniamo subito perché fino alle 14 un sacco di musica per voi, a tra poco. Radio Company, Millennium Mix.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Buongiorno amici, buona domenica, io sono Giulia Pego, state ascoltando Radio Company, questo è il Millennium Mix, ricominciamo subito con una grande artista. Lei si era presa 8 anni di stop, meglio stop no, ha sempre fatto un sacco di cose, ma per 8 anni non l'abbiamo sentita in nuovi album pop, nuovi album da solista. Nel 2024 torna e lo fa proprio con questo disco, si chiama Gimme Love, lei è Sia. Dopo di lei Eve con Let Me Blow Your Mind dal 2001, poi Mario Winans, I Don't Wanna Know, sempre dal 2001 Michael Jackson con You Rock My World, poi l'anno dopo Jennifer Lopez con Love Don't Cost a Thing.

0: domenica pomeriggio per ballare senza limiti e confini. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
1: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.

Lo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti. 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips. In due nuovi gusti. Limone e timo e

0: parlare senza limiti e confini.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto
3: Body Evolution Athletic Center a Vigonovo, Villa Tora e San Biagio di Callalta.

0: Zero problemi, zero discussioni.
1: Ora.
0: Ora su Radio Company ci sono quei due. Brutti, ma domenica.
2: È finalmente arrivata un'altra domenica e proprio qui e proprio adesso inizia una nuova puntata di Brutti ma domenica.
3: Esatto, anche se la domenica non è molto apprezzata dalla gente come giornata, perché poi c'è il lunedì, capito? Sì. E poi ricomincia tutto da capo. Ma poi arriva di nuovo la domenica.
2: Esatto, che poi arriva in un lampo.
3: Sì, esatto.
2: C'era un'altra cosa che arrivava in un lampo, no. Però cioè, era un proverbio popolare.
3: Sì, era un paragone con un fulmine.
2: Ma non è radiofonico.
3: Tipo. No, direi di no.
2: Cominciamo!
0: Su Radio Company, Brutti ma simpatici diventa Brutti ma domenica. Let's go.

0: Radio Company. Brutti ma domenica.
1: Non ho capito bene, fuori onda mi hai chiesto, dice, mi hai detto che avremmo parlato di una cosa che mi interessava, però non ho capito bene. Di Culio.
2: Ah, Culio. No, non Culi, che Culio, sono quelli che sì, tu guardi su Instagram,
1: che
2: ma
1: non è vero.
2: Ma Culio, perché Culio, intanto bisogna dire che nella vita ci vuole un po' di Culio, ma questo è sì, fuori,
1: Culio
2: è fuori
1: discussione. Era quello di Gangsta's Paradise.
2: Esatto, che è venuto a mancare nel 2022.
1: Ok.
2: Tra l'altro a settembre, se non erro, ma in realtà questa cosa lo riguarda e riguarda l'anno 2009.
1: Okay.
2: Quando ha provato a fare il cosiddetto stage diving, sai cos'è?
1: No.
2: Quando l'artista si tuffa dal palco e si fa portare dalla gente.
1: Okay, okay.
2: Solo che nel 2009 non era proprio ancora all'apice e quindi si stava esibendo in un club un po' più piccolo, sai, sicuramente meno gente. Praticamente ha tentato lo stage diving e nessuno lo ha preso.
1: Ah no?
2: È finito poverino a terra, sì, però è stato anche rapinato. E lui ha detto: ma avete preso per un goglione.

0: limpide nel cielo restano le parole che cantiamo nei sogni. Oasis, Let There Be Love.
1: Radio Company, Company Caffè.

0: Buonasera amici, ciao, con Chris Isaac, Weekend Game. Ciao amici, abbiamo ancora tante cose da raccontarci, ma quante ne abbiamo, sempre tante. Questa è Radio Company, sono Tanita Ferrari, abbiamo ancora tempo per noi perché restiamo insieme indicativamente, dai, fino alle 23. E poi ci sono i podcast, quindi come dico sempre quando ci salutiamo, insomma noi in realtà non ci salutiamo mai, perché tutto questo lo puoi ritrovare in ogni momento della tua vita, quando ti andrà, se ti andrà. Cerca i podcast di Company Caffè, ritorno tra qualche minuto.
1: Company Caffè, Radio Company Caffè. Company Caffè. Spot.
2: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app. Company.
1: Radio Company Caffè. Radio Company Caffè.

cari amici, ciao a tutti, benvenuti, ciao. Che ne dite delle coppie dove lei è molto più grande di lui, dove ci possono essere delle differenze d'età tra i 15 e i 20 anni, ad esempio? Ma stasera abbiamo fatto molti nomi di coppie che hanno delle differenze d'età decisamente importanti. Ma come mai funzionano? Perché possono funzionare queste coppie? Perché? Perché non vivono la differenza d'età come una cosa negativa. Se lei non assume automaticamente il ruolo di quella che sa tutto e lui quello di se sono più giovane quindi mi devi guidare tu, è molto probabile che la coppia possa andare avanti. E poi molto probabilmente queste persone funzionano insieme perché hanno bisogni compatibili, esigenze, bisogni compatibili. Lei può avere una maggiore sicurezza personale, ma non necessariamente. Lui può portare energia, curiosità, flessibilità, senza che questo significhi necessariamente immaturità, anzi. E poi quello che fa funzionare una coppia così probabilmente anche la forte attrazione reciproca, decisamente, quando ci sono 15 o 20 anni di differenza. E poi sì, sono nella stessa fase relazionale, pronti per vivere la coppia, stare in coppia, e la coppia per loro, per una coppia così, costruisce, questa coppia costruisce la normalità senza mai parlare, dare peso, sottolineare la forte differenza di età.

0: Buonasera amici, ciao a tutti, benvenuti, ben ritrovati. Mi piace salutarvi così, sapere che tornate, che cercate Radio Company e Company Caffè la domenica sera, anche verso quest'ora quando tornate a casa da una cena. Grazie, grazie davvero. Tra le persone che ascoltano Radio Company e Company Caffè e che appunto sono protagoniste stasera perché abbiamo parlato di voi, c'è una coppia dove lei è molto più grande di lui. Allora io vi saluto, grazie anche per avermi raccontato la vostra storia. Potete scrivermi utilizzando Instagram, naturalmente per me è sempre un grande piacere leggere le vostre storie. E volevo salutare Maria, che di anni ne ha 45, che si è felicemente fidanzata 5 anni fa con un ragazzo che invece ne ha 32, Giovanni. Ragazzi, buonasera, so che mi state ascoltando, un abbraccio a voi e a tutti gli amici che ascoltano spesso Radio Company e Company Caffè in DAB, e in questo caso da Ferrara. Ciao.
1: Ripenserà.

0: po' di caffè, eccoci qua. Siamo vicini a salutarci stasera, ma lo sai, lo dico sempre a quest'ora, in realtà non ci salutiamo mai perché Company Caffè c'è, ci sono i podcast di Company Caffè, le puntate di Company Caffè, anche di tanto tempo fa, le più recenti che puoi riascoltare ogni volta che vuoi. Stasera chi abbiamo voluto salutare? Abbiamo salutato Annalisa e Madame per la prima volta insieme in un singolo di recente produzione, Amica, così si intitola, loro sono proprio brave, belle insieme. E poi un nuovo trend, lei 40 più lui under 30, perché sta insieme una coppia così, soprattutto può funzionare nel tempo? Abbiamo anche fatto una specie di elenco, dai, diciamolo, delle coppie conosciute a livello internazionale, più formate da una donna, lei molto grande, molto più grande di lui. E poi la domanda di stasera che vi ho rivolto: cosa volevi fare da grande? Fermati un attimo, ovunque sei, ti prego, fermati ora, entra sull'account ufficiale di Radio Company Instagram, ti prego fallo, e guarda un po', c'è chi sa davvero fin da subito che voleva fare la DJ. Guarda un po', vai a dare un'occhiata. Amici, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari, Stefano Bosca, dal nostro Fabio De Magistris e da Mauro Tonello, un grande abbraccio a tutti voi da Tanita Ferrari. Vi lascio questa sera con Il pensiero delle stelle. La distanza non è un ostacolo, è solo una prova di quanto un amore possa viaggiare lontano. Isabel Allende.
1: Radio Company Time.
2: Radio Company ha scelto sì, Street Italian Food Padova. Spot.
3: Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
4: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
3: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
4: Più attenzione, più interazione, più risultati.
3: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
7: Company. Radio Company. Weekend.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: La domenica mattina su Radio Company, passate a poco anche alle 7, arriva all'80 Festival, presenti e protagonisti noi degli anni 80. Salve a tutti, vi parla Mauro Tonello, ancora buona giornata. Partiamo oggi con lui, il grande rocker. Attenzione che siamo tutti pronti per quello che a quanto pare sembrerà l'addio dai palcoscenici in quel del giugno del 2027 di Vasco Rossi. Quest'oggi lo sentiamo con Lunedì. Arriva anche loro i Cure con Friday I'm in Love e gli Remix con When Tomorrow Come.
1: 80 Festival. Let's go!

0: La voce inconfondibile è quella di Annie Lennox e i suoi remix con Went About Calm. Ritrovate il Kick Cure, una serie di concerti in Italia in questa estate ormai passata, davvero molto interessanti. Per il Cure appunto, e l'abbiamo risentito con Friday I Know, in apertura Vasco Rossi e la sua Lunedì. Piccola pausa, torniamo tra un po' con la grande musica marcata anni 80, ovviamente noi dall'80 Festival.
1: 80 Festival! Let's go! 80 Festival!
2: Come si dice in spagnolo?
3: Bocadillo.
2: E in francese?
3: Colation.
2: In portoghese?
3: Longi.
2: Cinese?
3: Ciao, ci.
2: Vabbè, se non si era capito, snack.
3: Ciao amici, siamo Giulie Pego, Leo e DJM.
2: Ci potete ascoltare in Company Snack dal lunedì al venerdì.
3: Dalle 11 alle 13.
2: Su Radio Company.
1: Radio Company, Snack. 80 Festival.

all'80 Festival, noi degli anni 80 protagonisti la domenica quest'ora su Radio Company con Maro Tonello, OMD ora con Enola Gay e Police, Mr. Sting e Soci con Do Do Do and Da Da Da.

I Police, la Orchestra Manovers in the Dark, con la mitica Enola Gay nel nostro 80 Festival, che ora suona i Man at Work, Overkill e i The Deacon, Senses Mine.

0: New Romantic inglese protagonista e con molta gioia per quanto mi riguarda dei The con Unsatisfied Smile, prima ancora i Man at Work con Overkill dal mitico album intitolato Cargo. Piccola pausa ancora, dopo torniamo sempre qui su Radio Company, noi degli anni 80.
1: 80 Festival. Let's go. 80 Festival. Spot. Radio Company presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Company dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
3: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Company.

0: c'è l'80 Festival di domenica mattina. Ancora buona giornata a tutti. Riportiamo con gli Abba la bellissima Mamma Mia, gli Hunter con Rock On.
1: 80 Festival.

di sound rock, che però va anche bene all'Oktoberfest, che ormai è alle porte, e prima ancora ritrovati gli ABBA con un pezzo che ha fatto la storia per questa formazione, una serie di film, un musical che insomma va avanti da diversi anni ed era appunto Mamma Mia. 80 Festival, ora suona i Five Young Cannibals con Johnny Come Home, gli Ultravox, il solo rock con Dancing with the Tears in My Eyes.

0: ballando con le lacrime nei miei occhi, gran bel pezzo di Ultravox, prima ancora i nostri giovani cannibali, Fayan Cannibal, Johnny Come Home. Pausa, tra un po' gli ultimi di 80 Festival.
1: 80 Festival. Let's go! 80 Festival.
2: Ciao Chicco, ultimamente mi sento un po' solo, tutto mi annoia, la monotonia, cerco qualcosa per svagarmi, che cosa posso fare?
3: Dai, non ti devi preoccupare, c'è un mantra incredibile, devi ripetere insieme a me, sì. Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16, Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: oh, sì.
3: Pischelli su Radio Company dalle 14 alle 16,
2: Pischelli.

0: E si chiude il nostro 80 Festa di domenica mattina qui su Radio Company. Da Mauro Tonello è tutto, ci sentiamo questa sera per Botta da Levante. Vi lascio con Stefano Ferrari, la Company Hit, e subito dopo, attenzione, c'è lei, Michela J con Domenicando.
1: Radio Company Time.
2: Allora, prima ci sono i sommersi, poi c'è la family, cioè la family tutta con i sommersi dentro, dalle 6.30 fino alle 9, Carlotta, Enrico Sismale, De Biasi. Le basi le ho dette, fai tu.
3: Ottimo lavoro, ciao, se vi va di portarci la colazione, noi 6.39 siamo in radio. Ciao,
2: ciao a tutti. Anche un prosecco.
4: Sì, però non avete detto sulle note di questo tango.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Radio Compagnia.

0: single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.